Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.